Salve amici, salve amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'Exterior, e trasuoni parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino la ricchezza e l'identità dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala insieme a Anna Marotto dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ascolto, vi ricordiamo pure che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona, che la nostra email per collegarsi con noi è raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com. Questo programma va dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, dal vivo sulla frequenza 15.770 kHz, oppure su www.rae.com.ar, su www.rae.ar, grazie agli amici della RAE, e certamente su www.radionazionale.com.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, lo potete fare a via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E fa freddo a Buenos Aires, fa freddo dopo il forte cambiamento del tempo provocato dalla ciclogenesi che ha colpito diverse regioni del paese. L'area metropolitana di Buenos Aires si è preparato all'arrivo di questa marcata massa d'aria fredda che ha fatto crollare le temperature durante questo venerdì, e così sarà durante il fine settimana. È una giornata molto fresca, ventosa, la minima si aggirerà intorno ai 4 gradi nella città di Buenos Aires, mentre in diverse zone della periferia urbana potrebbe risultare inferiore a 2 o 3 gradi. Nel pomeriggio la massima raggiungerà appena i 13 gradi, evidenziando una ridotta escursione termica. Il vento sarà un altro protagonista della giornata, continuerà a soffiare a sud-ovest con forte intensità, registrando velocità costanti fino a 30-35 km/h e raffiche che potrebbero raggiungere tra i 60 e i 65 km/h. A Puerto Madryn 10 gradi, a Rio Gallegos 8 gradi, Malvinas 5 gradi, Comodoro Rivadavia 10 gradi, Ushuaia 5 gradi. Qui a Buenos Aires la probabilità di piogge resterà bassa, anche se non si escludono precipitazioni deboli e isolate. Sabato sarà un'altra giornata caratterizzata da forti venti, questa volta prevalentemente da ovest e sud-ovest, con raffiche comprese tra 40 e 65 km/h. Domenica il tempo inizierà finalmente a migliorare a Buenos Aires e dintorni. Tuttavia, sarà probabilmente la mattina più fredda della settimana. Sono previste minime di 5 gradi a Buenos Aires, a valori vicini a 2 gradi in alcune aree delle periferie bonaerense. Ecco il tempo in questo fine settimana: la pioggia è passata, ma il freddo è arrivato. Primo brano musicale in questa mattinata, dicevo, qui a Buenos Aires. Sono le 9:05, 12:05 UTC, con Ataque 77, la canzone intitolata Arranca Corazones.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco la musica folcloristica argentina con Hugo Díaz, La Bilingüe.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, sekai ni mukete, Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: La RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mondo.
0: Nel mese di aprile 26 le esportazioni argentine verso il Brasile sono aumentate del 21,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo l'ultimo rapporto sul commercio bilaterale pubblicato dalla Camera Argentina di Commercio e Servizi. Il dato conferma il secondo mese consecutivo di crescita delle vendite argentine verso il principale partner commerciale del Mercosur. Il commercio totale tra Argentina e Brasile ha raggiunto i 2.479 miliardi di dollari ad aprile, registrando tuttavia una diminuzione del 3,4% rispetto ad aprile 2025, quando il valore era stato 2.567 miliardi di dollari. Rispetto a marzo 26 si è verificato un calo del 4,6%, il saldo commerciale per l'Argentina è rimasto negativo per 123 milioni di dollari. Le esportazioni argentine verso il Brasile hanno totalizzato 1.178 miliardi di dollari, mentre le importazioni provenienti dal paese vicino sono scese del 18,5%, attestandosi a 1,301 miliardi di dollari. Nei primi quattro mesi del 26 il deficit commerciale argentino con il Brasile è stato di 821 milioni di dollari, inferiore rispetto ai 1.899 miliardi registrati nello stesso periodo del 25. Tra i prodotti che hanno sostenuto l'aumento delle esportazioni figurano i veicoli per il trasporto merci e per usi speciali, il grano e le segale, l'alluminio e i prodotti lattiero-caseari come latte e panna. La diminuzione delle importazioni argentine è stata invece legata soprattutto al calo dell'acquisto di automobili, componenti per veicoli e mezzi per il trasporto passeggeri e merci. Con questi risultati l'Argentina è diventata il quarto maggiore fornitore del Brasile dietro Cina, Stati Uniti e Russia e il terzo maggiore acquirente di prodotti brasiliani, superata soltanto da Cina ed gli Stati Uniti. Bene, ora musica in questa giornata fredda, una canzone romantica con Maravillosa esta noche, Jaff.

0: corazón.
1: Ecco l'orchestra di De Angelis con Carlos Dante, Bésame en la boca.
2: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mis sangsiesier.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentinian in the world.
2: RAE, Argentina al mundo.
1: RAE, Argentina al mundo presenta. Aníbal Troilo, il più grande bandoneon di Buenos Aires. Sebbene non è stato un avanguardista come Astor Piazzolla, Aníbal Troilo fu uno dei tre o quattro più famosi musicisti di tango, elenco guidato ovviamente da Carlos Gardel. Appunto, per questo fu nominato il più grande bandoneon di Buenos Aires, strumento da lui eseguito. Troilo era anche un grandissimo compositore e direttore d'orchestra. Aníbal Troilo nacque a Buenos Aires nel 1914, quando il tango diventava popolare. Carlos Gardel era famoso e le orchestre di Julio Di Caro, Osvaldo Fresedo e Juan Carlos Cobian erano celeberrime. Troilo ha avuto il primo incontro con un bandoneon prima del suo decimo compleanno. Il suo entusiasmo era tanto che sua madre gliene comprò uno a rate che continuò sempre a suonarlo. Così lo ricordava Picciucco.
9: Un día fuimos a una fiesta.
1: Troilo ricorda la prima volta che vide un bandoneon, in occasione di un picnic all'ippodromo di Buenos Aires, e disse che non poteva evitare, dopo averlo ascoltato, prenderlo e sostenerlo sopra i miei ginocchi. Poco dopo, racconteranno i parenti, fu trovato giocando con un cuscino, usandolo come se fosse un bandoneon. Nel 1932 è Julio De Caro ad integrarlo in un grande organico e Picciucco ebbe l'occasione di lavorare fianco a fianco con un'altra figura di prima grandezza nella storia del bandoneon, Pedro Laurens. Prima di esordire con una formazione che portasse il suo nome, Troilo accompagna il trio di Lucio De Mare, appare nell'orchestra di Juan Carlos Cobian e quindi in quella di Ciriaco Ortiz, alternando esibizioni in teatro, locali e dalla radio. Poco più che ventenne, dunque, Troilo si trova ad avere avuto esperienza e confronto con i più grandi strumentisti che il bandoneon avesse espresso fino ad allora, nonché con i più importanti direttori di orchestra.

E si arriva quindi a metà del 1937, quando il cabaret Marabù ingaggia Troilo per uno spettacolo pomeridiano ed uno serale. Il primo luglio di quell'anno il cartello davanti al Marabù proclama «Todo el mundo al Marabù», la boîte de más alto rango donde Pichuco y su orquesta harán bailar buenos tangos. I primissimi anni di attività, l'orchestra di Aníbal Troilo, sono fitti di appuntamenti, un po' per il periodo particolarmente felice per il tango, ma soprattutto per la qualità musicale espressa dalla formazione, il che portò immediatamente un notevole successo di pubblico. Troilo scrisse più di 60 opere, tra queste, Pa' que bailen los muchachos.

0: grande bandoneonista e grande compositore, fu preciso nella scelta dei parolieri, che erano grandi poeti. Così lo segnala lo scrittore Orazio Salas.
1: Aníbal Troilo era una persona que tenía además de
0: Aníbal

0: talento.
1: Inoltre, ad essere un genio musicale, capiva i sentimenti popolari e lui capì che collaborare con bravissimi poeti come Omero Manzi, Omero Esposito, Catulo Castillo, Enrique Cadicamo, avrebbe fatto sì che la gente si sentisse identificata. Non può sfuggire il costante e stretto rapporto tra musica, canto e liriche lungo tutta la sua evoluzione orchestrale. Il rapporto con poeti come Omero Manzi, José María Contursi, Enrique Cadícamo, Omero Esposito, Enrique Santos Discepolo fornì il nutrimento verbale alla sua tensione artistico-espressiva grazie alla verità distillata dalla penna del poeta che è capace di farsi ispirazione e quindi musica. La poetica musicale di Troilo utilizzò grandemente le parole di questi autori, non al fine di creare una musica descrittiva e furbescamente volta a commuovere il pubblico, ma il modo stesso dell'orchestra di introdurle ed accompagnarle. In altri termini, il pathos dei parolieri del tango è diventato traccia e musica dietro alla musica di cui Troilo si incarica di ricamare la trama. Di tutti i parolieri si deve evidenziare Omero Manzi, un grande amico di Troilo. La prima collaborazione tra Picciucco e Manzi data dal 1943. Il popolare Barrio de Tango. Si aggiungono dopo Romanze de Barrio, Che Bandoneon, Discepolin e certamente il tango Sur.
2: Il tango in sé è una gloria.
1: Il tango Sur è proprio una gioia, spiega lo specialista Rodriguez Villar, il quale considera il legame Troilo Manzi come divino, in coincidenza con il talento del cantante Edmundo Rivero. Come direttore, Troilo scelse ai migliori musicisti e ai migliori cantanti, come Francisco Fiorentino, Roberto Goyeneche, Floreal Ruiz ed Edmundo Rivero. La virtù dimostrata da Troilo nel confezionare brani che sembrano essere vissuti mentre vengono suonati è straordinaria. In tal senso, è notevole anche il lavoro che seppe svolgere sulla voce di Fiorentino, cantante anonimo prima dell'incontro con Picciucco, e che invece qui sa trarre intenzioni e sfumature di forte impatto. Fiorentino, in intendimento con il direttore, opera in piena aderenza con la musica ed il sentimento che Troilo va ricamando. La sensazione che coglie l'ascoltatore è quello di una penetrazione straordinaria del senso della musica e dei suoi elementi più ardui da verbalizzare, tanto da far pensare ad intenti espressivi non del tutto premeditati. Il suo ultimo cantore, Tito Reyes, ricorda la relazione fra Troilo e i cantanti.
2: Io credo che les enseñó.
1: Penso che Troilo insegnò a cantare ai cantanti. Ha avuto un rispetto grandissimo per loro. C'è una frase famosa di Troilo: quando entra il cantante, l'orchestra giù. El bandoneón mayor de Buenos Aires morì il 19 maggio del 1975 nell'ospedale italiano per le complicazioni cardiache successive ad un ictus. Lasciò 485 brani, alcune antologiche come quella realizzata insieme al mitico Astor Piazzolla e quelle con il chitarrista Roberto Grella. Ascoltiamo una delle prime composizioni di Troilo con le parole del poeta José María Contursi, Toda mi vida. L'orchestra di Troilo e la voce di Roberto Goyeneche.

molto bene, ricordatevi che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, potete ascoltarci su rae.ar o su www.radionazionale.com.ar. E parliamo un po' di turismo, perché l'Expresso Rio Negrino tornerà a circolare a partire da giugno, riattivando così uno dei percorsi ferroviari più emblematici della Patagonia. Il servizio collega Ingegnere Giacovacci a San Carlos de Bariloche in 4 ore e 40 minuti ed è considerato fondamentale per il turismo regionale. La ripresa del TER, cioè il Tren Expresso Rio Negrino, parte della linea del Tren Patagonico, è stata confermata dal governo della provincia di Rio Negro dopo un importante intervento tecnico effettuato nelle officine ferroviarie di San Antonio Oeste. Il ritorno del servizio è previsto per il 2 giugno, mentre i biglietti saranno messi in vendita da mercoledì 6 maggio alle ore 10. Il percorso si estende per 195 km e attraversa alcuni dei paesaggi più caratteristici della Patagonia, dalla steppa di Rio Negro fino all'arrivo nella zona andina. Durante il viaggio, il treno passa per piccoli centri abitati e aree rurali spesso escluse dai principali circuiti turistici. Oltre al valore turistico, l'Expresso Rio Negrino ha anche un forte impatto sociale per gli abitanti della regione sud. Molte persone utilizzano il servizio per svolgere pratiche amministrative, visite mediche, acquisti o visite familiari a Bariloche, con la possibilità di rientrare nello stesso giorno, riducendo così i costi e migliorando la connettività regionale. Il servizio funzionerà tutto l'anno con corse di andata e ritorno il martedì e il giovedì. Il treno partirà da Ingegnere Giacovacci alle 4 e arriverà a Bariloche alle 8.40. Per il viaggio di ritorno la partenza da Bariloche sarà alle 17 con arrivo a Ingegnere Giacovacci alle 21.45. Durante il tragitto effettuerà fermate a Clemente Onelli, Comagio e Pilcani Egeu, passando inoltre per Perito Moreno e Niriau, offrendo spettacolari viste aperte sulla steppa patagonica e sulle zone vicine alla cordigliera. Il prezzo del biglietto è di 10 euro circa, gratuito per i bambini da 0 a 3 anni e le persone con disabilità. Potranno essere acquistati online tramite il sito ufficiale del Tren Patagonico oppure presso le stazioni abilitate. Per viaggiare con minori sarà obbligatorio dimostrare il legame familiare o presentare l'autorizzazione corrispondente. Un po' di musica per questo venerdì con Gilda Fuiste.

0: Molto bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata odierna e di questa settimana di maggio. Oggi è il compleanno di Margherita Ayala, mia figlia, quindi tanti auguri carissima. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e certamente salutiamo con il cuore la carissima operatrice Anna Marotto. Sarà lunedì, buon fine settimana, ciao!
1: RAI, Argentina al mundo.
2: RAI, Argentina, Messia au Chetier.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
5: RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
6: RAI,

Salve amici, salve amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'Exterior, e tra suoni, parole e notizie per il mondo. Un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino la ricchezza e l'identità dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala insieme a Anna Marotto dalla cabina di regia. Vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ascolto. Vi ricordiamo pure che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona, che la nostra email per collegarsi con noi è raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com. Questo programma va dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, dal vivo sulla frequenza 15.770 kHz, oppure su www.rae.com.ar, su www.rae.ar, grazie agli amici della RAE, certamente su www.radionazionale.com.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E fa freddo a Buenos Aires, fa freddo dopo il forte cambiamento del tempo provocato dalla ciclogenesi che ha colpito diverse regioni del paese. L'area metropolitana di Buenos Aires si è preparato all'arrivo di questa marcata massa d'aria fredda che ha fatto crollare le temperature durante questo venerdì, e così sarà durante il fine settimana. È una giornata molto fresca, ventosa, la minima si aggirerà intorno ai 4 gradi nella città di Buenos Aires, mentre in diverse zone della periferia urbana potrebbe risultare inferiore a 2 o 3 gradi. Nel pomeriggio la massima raggiungerà appena i 13 gradi, evidenziando una ridotta escursione termica. Il vento sarà un altro protagonista della giornata, continuerà a soffiare a sud-ovest con forte intensità, registrando velocità costanti fino a 30-35 km orari e raffiche che potrebbero raggiungere tra i 60 e i 65 km all'ora. A Puerto Madryn 10 gradi, a Río Gallegos 8 gradi, Malvinas 5 gradi, Comodoro Rivadavia 10 gradi, Ushuaia 5 gradi. Qui a Buenos Aires la probabilità di piogge resterà bassa, anche se non si escludono precipitazioni deboli e isolate. Sabato sarà un'altra giornata caratterizzata da forti venti, questa volta prevalentemente da ovest e sud-ovest, con raffiche comprese tra 40 e 65 km all'ora. Domenica il tempo inizierà finalmente a migliorare a Buenos Aires e dintorni. Tuttavia, sarà probabilmente la mattina più fredda della settimana. Sono previste minime di 5 gradi a Buenos Aires, a valori vicini a 2 gradi in alcuni aree delle periferie bonaerense. Ecco il tempo in questo fine settimana: la pioggia è passata, ma il freddo è arrivato. Primo brano musicale in questa mattinata, dicevo, qui a Buenos Aires. Sono le 9:05, 12:05 UTC, con Ataque 77, la canzone intitolata Arranca Corazones.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Argentina to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
4: Nel mese di aprile 26 le esportazioni argentine verso il Brasile sono aumentate del 21,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo l'ultimo rapporto sul commercio bilaterale pubblicato dalla Camera Argentina di Commercio e Servizi. Il dato conferma il secondo mese consecutivo di crescita delle vendite argentine verso il principale partner commerciale del Mercosur. Il commercio totale tra Argentina e Brasile ha raggiunto i 2.479 miliardi di dollari ad aprile, registrando tuttavia una diminuzione del 3,4% rispetto ad aprile 2025, quando il valore era stato 2.567 miliardi di dollari. Rispetto a marzo 26 si è verificato un calo del 4,6. Il saldo commerciale per l'Argentina è rimasto negativo per 123 milioni di dollari. Le esportazioni argentine verso il Brasile hanno totalizzato 1.178 miliardi di dollari, mentre le importazioni provenienti dal paese vicino sono scese del 18,5, attestandosi a 1,301 miliardi di dollari. Nei primi quattro mesi del 26 il deficit commerciale argentino con il Brasile è stato di 821 milioni di dollari, inferiore rispetto ai 1.899 miliardi registrati nello stesso periodo del 25. Tra i prodotti che hanno sostenuto l'aumento delle esportazioni figurano i veicoli per il trasporto merci e per usi speciali, il grano e le segale, l'alluminio e i prodotti lattiero-caseari come latte e panna. La diminuzione delle importazioni argentine è stata invece legata soprattutto al calo dell'acquisto di automobili, componenti per veicoli e mezzi per il trasporto passeggeri e merci. Con questi risultati l'Argentina è diventata il quarto maggiore fornitore del Brasile dietro Cina, Stati Uniti e Russia e il terzo maggiore acquirente di prodotti brasiliani, superata soltanto da Cina ed gli Stati Uniti. Bene, ora musica in questa giornata fredda, una canzone romantica con Maravillosa esta noche, Jaff.

0: y el fuerte latir del corazón.
1: Ecco l'orchestra di De Angelis con Carlos Dante, Bésame en la boca.
2: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in the world.
2: RAE, Argentina al mondo.
1: RAE, Argentina al mondo presenta. Aníbal Troilo, il più grande bandoneon di Buenos Aires. Sebbene non è stato un avanguardista come Astor Piazzolla, Aníbal Troilo fu uno dei tre o quattro più famosi musicisti di tango, elenco guidato ovviamente da Carlos Gardel. Appunto, per questo fu nominato il più grande bandoneon di Buenos Aires, strumento da lui eseguito. Troilo era anche un grandissimo compositore e direttore d'orchestra. Aníbal Troilo nacque a Buenos Aires nel 1914, quando il tango diventava popolare. Carlos Gardel era famoso e le orchestre di Julio Di Caro, Osvaldo Fresedo e Juan Carlos Cobian erano celeberrime. Troilo ha avuto il primo incontro con un bandoneon prima del suo decimo compleanno. Il suo entusiasmo era tanto che sua madre gliene comprò uno a rate che continuò sempre a suonarlo. Così lo ricordava Picciucco.
9: Un día fuimos a una fiesta.
1: Troilo ricorda la prima volta che vide un bandoneon, in occasione di un picnic all'ippodromo di Buenos Aires, e disse che non poteva evitare, dopo averlo ascoltato, prenderlo e sostenerlo sopra i miei ginocchi. Poco dopo, racconteranno i parenti, fu trovato giocando con un cuscino, usandolo come se fosse un bandoneon. Nel 1932 è Julio De Caro ad integrarlo in un grande organico e Picciucco ebbe l'occasione di lavorare fianco a fianco con un'altra figura di prima grandezza nella storia del bandoneon, Pedro Laurens. Prima di esordire con una formazione che portasse il suo nome, Troilo accompagna il trio di Lucio De Mare, appare nell'orchestra di Juan Carlos Cobian e quindi in quella di Ciriaco Ortiz, alternando esibizioni in teatro, locali e dalla radio. Poco più che ventenne, dunque, Troilo si trova ad avere avuto esperienza e confronto con i più grandi strumentisti che il bandoneon avesse espresso fino ad allora, nonché con i più importanti direttori di orchestra.

E si arriva quindi a metà del 1937, quando il cabaret Marabù ingaggia Troilo per uno spettacolo pomeridiano. Sì, il primo luglio di quell'anno il cartello davanti al Marabù proclama «Todo el mundo al Marabù», la boîte de más alto rango donde Pichuco y su orquesta harán bailar buenos tangos. I primissimi anni di attività, l'orchestra di Aníbal Troilo sono fitti di appuntamenti, un po' per il periodo particolarmente felice per il tango, ma soprattutto per la qualità musicale espressa dalla formazione, il che portò immediatamente un notevole successo di pubblico. Troilo scrisse più di 60 opere, tra queste, Pa' que bailen los muchachos.

0: compositore, fu preciso nella scelta dei veri che erano grandi poeti. Così lo segnala lo scrittore Orazio Salas.
1: Aníbal Troilo era una persona che tenía además
0: Aníbal Troilo. Inoltre, i cantimenti popolari come Omero Manzi, Omero Esposito, Cato Castillo, Enrique Cadícamo, avrebbe fatto sì che la gente si sentisse identificata. Non può sfuggire il costante e stretto rapporto tra musica, canto e liriche lungo tutta l'evoluzione orchestrale. I rapporti poeti come Omero Manzi, José María Rossi, Enrique Cadícamo,

0: tutti i parolieri si deve evidenziare Manzi, un grande amico. La prima collaborazione tra Picciucco e Manzi data dal 1943. Il popolare Barrio de Tango. Si aggiungono dopo Romanze de Barrio, C'è Bandoneon, Dice Polin e certamente il tango Sur.
1: Il tango in sì è una gloria.
0: Il tango Sur è spiega lo Specio Rodriguez Villar, il quale considera il legame Troilo Manzi come divino, in coincidenza con il talento del cantante Edmundo Rivero. Come direttore, Troilo sceglie i migliori musicisti e ai migliori cantanti, come Francisco Fiorentino, Roberto Goyeneche, Floreal Ruiz ed Edmundo Rivero. La virtù dimostrata da Troilo nel confezionare brani che sembrano essere vissuti mentre vengono suonati è straordinaria. In tal senso, è notevole anche il lavoro che seppe svolgere sulla voce di Fiorentino, cantante anonimo prima dell'incontro con Picciucco, e che invece qui sa trarre intenzioni e sfumature di forte impatto. Fiorentino, in intendimento con il direttore, opera in piena aderenza con la musica ed il sentimento che Troilo va ricamando. La sensazione che coglie l'ascoltatore è quello di una penetrazione straordinaria del senso della musica e dei suoi elementi più ardui da verbalizzare, tanto da far pensare ad intenti espressivi non del tutto premeditati. Il suo ultimo cantore, Tito Reyes, ricorda l'azione fra Troilo e i cantanti. Penso che Troilo insegnò a cantare ai cantanti. Ha avuto un rispetto grandissimo per loro. C'è una frase famosa di Troilo: quando entra il cantante, l'orchestra giù. El bandoneón mayor de Buenos Aires morì il 19 maggio del 1975 nell'ospedale italiano per le complicazioni cardiache successive ad un ictus. Lasciò 485 brani, alcune antologiche come quella realizzata insieme al mitico Astor Piazzolla e quelle con il chitarrista Roberto Grella. Ascoltiamo una delle prime composizioni di Troilo con le parole del poeta José María Contursi, Toda mi vida, l'orchestra di Troilo e la voce di Roberto Goyeneche.

0: estás lejos y ya has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, en nada más.
1: RAE Argentina al Mundo ha presentado Aníbal Troilo, il più grande bandoneon di Buenos Aires. Speaker Gelo Ayala. Produzione giornalistica Julieta Galván. Tecnico di edizione Julián Carballo. Matías Arrezaigor.

potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci su rae.ar o su www.radionazionale.com.ar. E parliamo un po' di turismo, perché presso Rio Negrino tornerà a circolare a partire da giugno, riattivando così uno dei percorsi ferroviari più emblematici della Patagonia. Il servizio collega ingegnero Giacobacci a San Carlos de Bariloche in 4 ore e 40 minuti ed è considerato fondamentale per il turismo regionale. La ripresa del TER, cioè il treno espresso Rio Negrino, parte della linea del tren patagonico, è stata confermata dal governo della provincia di Rio Negro dopo un importante intervento tecnico effettuato nelle officine ferroviarie di San Antonio Oeste. Il ritorno del servizio è previsto per il 2 giugno, mentre i biglietti saranno messi in vendita da mercoledì 6 maggio alle ore 10. Il percorso si estende per 195 km e attraversa alcuni dei paesaggi più caratteristici della Patagonia, dalla steppa di Rio Negro fino all'arrivo nella zona andina. Durante il viaggio, il treno passa per piccoli centri abitati e aree rurali spesso escluse dai principali circuiti turistici. Oltre al valore turistico, l'Expresso Rio Negrino ha anche un forte impatto sociale per gli abitanti della regione sud. Molte persone utilizzano il servizio per svolgere pratiche amministrative, visite mediche, acquisti o visite familiari a Bariloche, con la possibilità di rientrare nello stesso giorno, riducendo così i costi e migliorando la connettività regionale. Il servizio funzionerà tutto l'anno con corse di andata e ritorno il martedì e il giovedì. Il treno partirà da Ingegnere Giacobacci alle 4 e arriverà a Bariloche alle 8:40. Per il viaggio di ritorno la partenza da Bariloche sarà alle 17 con arrivo a Ingegnere Giacobacci alle 21:45. Durante il tragitto effettuerà fermate a Clemente Onelli, Maggio e Pilcanigeu, passando inoltre per Perito Moreno e Niriau, offrendo spettacolari viste aperte sulla steppa patagonica e sulle zone vicine alla cordigliera. Il prezzo del biglietto è di 10 euro circa, gratuito per i bambini da 0 a 3 anni e le persone con disabilità. Possono essere acquistati online tramite il sito ufficiale del Tren Patagonico oppure presso le stazioni abilitate. Per viaggiare con minori sarà obbligatorio dimostrare il legame familiare o presentare l'autorizzazione corrispondente. Un po' di musica per questo venerdì con Gilda Fuiste.

Era El Tango con Ángel Vargas, l'orchestra di D'Agostino y Destellos, e ora il rock argentino con Aquelarre, ultimo brano musicale del nostro programma in questo venerdì, Brumas en la Bruma.

Molto bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata odierna e di questa settimana di maggio. Oggi è il compleanno di Margherita Ayala, mia figlia, quindi tanti auguri carissima. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e certamente salutiamo con il cuore la carissima operatrice Anna Marotto. Sarà lunedì, buon fine settimana, ciao!